il lume s'entra in mare, il India ot arrivo, il vatture fi fero e il terriva l'essere.